vasta vasta discepoli alla triforme dea le voci giunsero. Esauditi sarete in breve termine. Su via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo. Drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo. It est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo.

Ascolti, ed è un miecat cu. Sit sabalan, strahre, tras ziplake. Orregge de miranic deitos es. Dis eis, hat sis os emet, lubisch e

lieto cielo. Ale poi in sé, che ogni vita sia, ne se s'abismato observi. E spoter che ne farri, gemschi curvadu. As novi grossi,

0: Nachvantre, was sibilist du?
1: Ella mascace di covalo. Ti bischel salessi sapest, torti per a me, ma come se ne ci sti?